Ira Losco, Seventh Wonder. Intante Isabelle, grazie lille, t'estima Isabelle. U inta tejli, we are the world, all'asla, il number one. Umat Margit Hasabut, buongiorno, buongiorno Margit, grazie lille. Wind, wind, wind. Live to tell ta' Madonna, il number two, ok? Mala, lima se tkun il-kanzunetta tkun il-tilet wahda.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

il canzonetta Helona ed O'Call, il Cisi u l'Antida, ammuru għal zaċ canzonetti illi wasluna O'Call all'aggiornamento alla valieta. Hey Joe, Pusiket, un badan del Ross Stewart, Magrit Bugelli, grazie te Magrit, l'odwa taj valieta O'Call, mux bil-nazda kolla li jasabu għadien bil-vetturi bo'kom emme.

Veramente un mazzo eccezionale a me che le canzoni Freddie Mercury con le McPhee, veramente un Montserrat Cabal, le canzoni di quel canzonetto Matthew. Grazie che io mi c'è viva, guarda lì con la mia semia, ci siamo Bad Boys Blues, as it like data. Dura sera di South Spain, Super Spencer Morning Show, sa Inter of Serat, hafna musica, da poi le stazioni, l'altra stazione le adic, musica che è venuto che è con Matsu le Leila.

0: Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.
1: Nell'Italia Max Pezzali, una canzone d'amore per il gruppo Toto 3. Telefonata menante, Lorenz, dedicazione specialmente al Maratia o Sandra o all'opzionale Tepli.com. Shaggy!

Il-grupp Brodu Kung Fu Karate. Mark Anthony, Hugh Sanctomy, nsalmu lil Doris Cocciardi u għal-offsinari tajab li l-ekukollu, grazie.

Andrea Bocelli, Vivo per lei, ma specialmente al Rita Brippa. Il cantante Freddy Portelli lo mandò il verde e l'atleta non ci venisse, no? Sei collinella.

Vuċi mill-Italja, vostra success, Massimo Ranieri, Rose Rosse. Jisimam The Tremolos.